0: Antena Pet, playlista. Sponsor DM.
1: Antena Pet, playlista. N-ai golemite hitovina, Antena Pet Radio. Antena Pet, playlista.
0: Greetings, loved ones. Antena Pet, leto, dviglia di Adina Eseta.